Baba baby, tiro ake nei kinga waiata e fai ake nei te oro tai o hi. Cliche vai toko whā.

Urawa kore maia, poi tuko, kwenete pako. Kare ko e tihau, yeah, kare o e